setto tu torici, dove si fonde, di setto tu nindici, dove si legge, con un equivoco, con un sinonimo, che gabulio si cerverà. Setto tu torici, dove si fonde, di setto tu nindici, dove si legge, con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabulio si cerverà.